0: 是意大利保障能源自主、推进低碳转型的关键举措，但同时也面临民意分歧、建设成本高昂、配套体系不完善等现实难题。
1: 意大利电力进口依赖度高，用电成本居高不下，能源自主需求持续攀升。今年以来，梅洛尼政府正式推动核电立法，计划将核电重新纳入国家能源供给体系。
2: Si arriverà un modello di fissione ancora, certamente parliamo di fissione, parliamo di terza generazione avanzata, molto più modellabile rispetto a quelle che sono le esigenze, molto più sicura perché di piccola entità, con tempi di costruzione molto ridotti perché sarà la somma, un puzzle di componenti e quindi in grado di dare una risposta. È chiaro che tutto questo lo si vedrà nella realtà fra 7, 8, 10 anni.Infatti, quando qualcuno mi chiede una stima, io parlo di 2033, 34, 35.
1: 据介绍，重启核电的核心目标是摆脱对外能源依赖，补齐本土电力产能短板。弗拉廷表示，目前意大利没有本土核电产能，仅靠进口部分核电无法解决用电成本偏高的问题。
2: La riduce un po' il nucleare comprato dalla Francia o dalla Spagna. Quel nucleare lo sta ridendo, può contribuire a ridurla.Ecco perché dobbiamo prepararci ad essere noi autonomi. Sicurezza energetica significa autonomia e indipendenza anche.
3: Il nucleare che viene costruito oggi in Europa e recentemente, non solo in Europa, ma soprattutto in Europa, ha costi esorbitanti da un lato, dall'altro vede gli investitori privati scappare a gambe levate.
1: 除了资金难题，行业人士指出，小型模块化反应堆造价高昂，且核电与新能源适配性较差，作为备用能源会推高综合用电成本。此外，意大利暂无国家级核废料储存设施，后端处置配套短板突出。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 近年来，冒充领导熟人类电信网络诈骗案件持续高发，不法分子通过精心编织骗局，层层制造心理压力，一步步诱导受害人转账汇款。近日，北京警方接到一起报案，被害人在短短半个小时内就被骗走了数十万元。
5: 近日，北京某公司的出纳人员马女士突然接到自称公司老板发来的电子邮件，让她尽快处理。邮件包含了一封税务部门的稽查通知，通知中称税务机关要开展抽查，需要下载一款会议软件，添加税务专员的账号，以配合完成抽查工作。
6: 添加了对方的会议软件好友以后，对方组建了一个群聊，在这个群聊里边也有对应的老板、副总及税务专员。税务专员在群里边说，经过筛查，该公司确实在第一季度的报税格式上出现了一定的问题，可能面临大额罚款。
5: 在这个由所谓税务专员组成的聊天群，公司老板和副总都在群里。老板让马女士按税务专员的要求配合填写自查表格，之后便询问马女士公司账上还有多少可用资金，并给了马女士一个账户，让她尽快汇款。
6: 马女士以为公司可能报税确实出现了相关的问题，便按照老板的要求将公司的流动账户打入指定的保护账户里边。按照该公司的财务流程，任何财务支出都需要付款发起人填写支出凭证，老板或副总签字后才能执行。但是马女士说，当时老板在出差，副总就在办公室，我看他俩都在群里，以为是真人，就没有去当面核实。
5: 将公司账上数十万元钱款转入指定账户后，群里的老板又要求马女士将公司账上的理财产品立刻兑成现金，也转入到对应的账户。这时马女士感觉不太对劲儿，于是给老板打电话询问，这才发现老板根本没有给她发过任何关于所谓税务核查的邮件，也没有注册过任何新的会议软件。马女士意识到自己被骗，立即向警方报案。
0: 随着企业数字化办公普及，不法分子瞄准公司财务人员，借办公软件冒充领导熟人诈骗，这个案件涉及金额大，造成的损失严重。近日，北京警方还接到了类似的案件报警。